Madonna, Angela Fats chiude il camerino. Che brutta giornata, Schmada. No, non mi conviene più andare a lavorare lì, non ce la faccio, non ce la faccio. Non ce la faccio.